Addis Abeba, il metropolitano non ha l'aria di preoccuparsi molto della disciplina stradale. Qui i somali e i muli sostituiscono le automobili che si contano sulle dita. Nessun piano regolatore ha disciplinato il flusso della città, che ha perciò una fisionomia tutta sua diametralmente opposta a quella che noi siamo usi a considerare cittadina.

0: La Luna è doppiata. Gli astronauti puntano ora verso la Terra, lontana ancora 400.000 chilometri. Sulla Terra si comincia a sperare. Ma all'improvviso, nella seconda notte del dramma, l'Apollo 13, ormai rimorchiato soltanto dalla fragile scialuppa chiamata LEM, esce inspiegabilmente di rotta. Il pericolo immediato è che l'odissea nello spazio diventi perenne. L'Apollo 13 sta per perdersi nell'infinito.
1: Alle 5.31 del 16 aprile l'astronave ritorna sulla rotta di salvezza. Ancora una volta il motore dell'EM risponde. Non sarà l'ultima. A bordo i tre naufraghi sono tesi, sfiniti. Il freddo aumenta nell'astronave e nelle loro vene. L'aria è quasi irrespirabile. Alle 14.16 del 17 aprile il modulo di servizio che racchiude i motori dell'astronave viene sganciato. È un rottame, è un macello, dice Lovell. Alle 17.43 anche il LEM, la preziosa scialuppa, viene abbandonato. Si chiamava Aquario. Lovell dice addio Aquario e grazie. Così, ad uno, gli astronauti superano i momenti nei quali il disastro era più prevedibile. Rimane, a questo punto della cronaca, l'ultima incertezza. L'urto fiammeggiante con l'atmosfera, il blackout.
2: Mi sembra d'aver capito che fra 10 secondi avremo il silenzio delle comunicazioni radio. Cercheremo di metterci in contatto attraverso uno dei nostri aerei che ci farà da ponte con la navicella, ha detto Houston. Aspettiamo dunque di risentire la voce degli astronauti. Apollo 13 dovrebbe essere uscito in questo momento dalla zona di blackout, di silenzio. Aspettiamo le prime voci. Ecco la voce! Ecco la voce di Lovell! Come mi senti, Houston? Vi abbiamo visto! Ecco, è la prima comunicazione, è la conferma che gli astronauti stanno bene. È Jim Lovell, il comandante, che ha comunicato a Houston che lui e i suoi compagni stanno bene. Ora non ci resta che di aspettare di vedere la navicella. Subito dopo Lovell ha parlato Swigert. Il tempo è ottimo. Comunicano da Houston agli astronauti. Le telecamere scrutano il cielo. Ecco l'Apollo. Ecco l'Apollo. È un'immagine indimenticabile. Un applauso. Un applauso sulla portaerei. Applausi a Houston. Come mi vedi? Chiede Lovell. Molto bene, è magnifico. Dovrebbe mancare un minuto all'amaraggio. 400 metri. Confermato. La navicella amarerà circa 7 km dall'Iwo Jima. 300 metri dalle acque ora, sta scendendo dolcemente, circa 150 metri dall'oceano, eccolo, ha toccato, è ammarata.

0: Pronto, pronto, qui Ruggero Orlando. Sono le 23. Qui in America è ancora lunedì 13, da voi è già martedì 14. L'astronauta Zach Swigert comunica dall'Apollo 13. C'è un problema. Se ne va l'energia dell'Apollo. Jim Lovell dice che c'è stata un'esplosione.
1: Così Ruggero Orlando telefonava da Houston all'Europeo la mattina del 14 aprile 1970. Tre uomini stavano naufragando in cima. Ecco le loro voci, qualche minuto prima del naufragio. Stanno parlando di una stella, la cometa Bennu.
2: 13, we've got one more item for you when you get a chance. We'd like it to stir up your cryo tank. In addition, I have a shaft and trunnion.
3: Okay.
2: For a look at the comet Bennu if you need it.
4: Poi una pausa. Una lunga pausa durante la quale nessuno sulla Terra era in ansia. La terza missione Apollo verso la Luna si era svolta fino a questo momento nell'indifferenza. Un giornale italiano era uscito proprio quel martedì 14 aprile con un grande titolo: troppo perfetto, la gente si annoia.
1: E la voce di Lovell a lanciare l'allarme.
5: Ok, Houston, we've had a problem here.
2: This is Houston, say again, please.
5: Houston, we've had a problem.
1: Abbiamo un problema. Ripetete. Abbiamo un problema. C'è stato uno scoppio. L'allarme lampeggia.
2: 13 Houston, we'd like you to verify a couple readings for us. We'd like the nitrogen pressure on fuel cell 1. We need the oxygen pressure on fuel cell 2. O2 quantity number 2 is 0.
1: Le pile sono a zero. Stiamo perdendo ossigeno nello spazio.
4: Sono trascorsi 10 minuti esatti dall'esplosione a bordo. L'Apollo 13 è un relitto senza vita. Gli orologi del centro di Houston segnano 55 ore e 54 minuti dall'inizio della missione. Negli Stati Uniti è cominciata la notte. Molti americani dormono. Sull'Apollo 13, per la prima volta nella storia dei voli spaziali, il comandante toglie i sigilli al piano d'emergenza.
2: Okay, 13, this is Houston. We'd like you to go to your GNC checklist. I think page is 1-5. To power down until we get a delta of 10 amps, over. And 13, you might also check for those pages in your launch checklist. They're emergency pages. I think page is 1-5.
1: Aprite le pagine like rosa d'emergenza. Non c'è più corrente. Non va. Non va.
6: Dead.
1: It's dead. È morto. È morto.
0: Pronto, pronto, qui Orlando. Non si va più sulla Luna con l'Apollo 13. C'è chi parla di un meteorite che può aver colpito la bombola dell'ossigeno. C'è chi dice che è assai improbabile, invece. Prima dell'esplosione si è notato un rapido aumento di pressione. Allora dicono non è un meteorite. I meteoriti non sono mostri spaziali che premono e strangolano una bombola. Lovell ha ricevuto la direttiva di servirsi del motore del veicolo di allunaggio per alzare il pericinzio dell'astronave in viaggio verso la Luna. Il pericinzio, cioè il punto di minima distanza dalla Luna, inizia nella mitologia greca, e l'astronave rientri da sé nella traiettoria di ritorno alla Terra. È il veicolo lunare che fa da scialuppa di salvataggio.
4: È stato il primo si salvi chi può lanciato nello spazio. La Luna, gigantesca davanti agli oblò dell'astronave, verrà aggirata come un capo battuto dalle tempeste e inattraccabile.